sangue che non mori. Picchiatelo e chiantatelo, incialo vostro cori. Stendete le bandiere, cantate sta canzone. La libertà se morse, ma la libertà non mori.

buona fortuna a te, povero cuore vinto, che nella vita ne hai preso di freddo, e quante volte hai pianto, buona fortuna a te. Zattera in mezzo al mare, che hai perso tutto, ma ti è rimasta la voglia di cantare. Buona fortuna a te, e le tue morbide piume, di uccello giovane che vola sul mondo senza sapere come. Buona fortuna a te, albero del deserto, che tante volte t'han reciso i rami, ma non sei mai morto.

in una casa, guardare fuori il tempo di venire. Lo sai che non è più la stessa vita, giocare a carte è il vecchio solitario.